0: minaccia.
1: Alza quegli occhi.
0: Atroce idea.
1: Guardami in faccia. Dimmi chi sei.
0: La sposa fedel d'Otello.
1: Giura, giura di nanna.
0: Otello fedel.

clemenza più genio immortal dal rosco riso copro il tuo viso santo colori da larva infernal ah, dannazione ria confessi delitto